dame Moscovi e tre principesse al Cairo, in Londra due contesse, in Francia sei duchesse, e tutte le giorde belle, tutte vezzose e snelle per questo